Quindi non vuoi collegare il buco. Leggo domani qui, Nino. Quindi non ci vado a fare il piano.

0: Dimmi i colori, io sono io. E la chiara che è mio non ti lo carre. Colociona, ma è colociona e nene già.
1: Aia, udongo mi bambamba, colore di rio.